Badoma jara babo zulingele zulingele madia. Badoma jara so mongele madia.